dolce d'impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.